Questo è un cheeky The Prefab Sprout, We Let the Stars Go. Y ya venimos con la elegida. Venimos con esa canción, con la lenta de las 7.